Io l'avanto, l'avanto, l'avanto, l'avanto, oggi non so che stare, l'avanto a comprare un giorno l'acqua e come, l'avanto, costa di camo, vai a si rosti, l'avanto, l'avanto, fasci, fasci, vuoi cantare?